0: kare. Pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin.
1: Ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa, celery ati atale pupa. Oluyipada ayo.